invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, è compiacersi del male.